invece fa. Quando ti vego piccina il mio cuore sempre fatti che ti dite che te. O gire e rigire buondine l'amore e la vita godire ce fa.